Se poter che tu già panna ti pari fi si reiscono, toni to schiesse ora.